mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

direi

fatto questo? Ma se non ricordo più nulla, ma chi potrà mai credermi?

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltela.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

c'è niente da sentire qui, nei post-triboli del post-rock.

0: Francia.
1: Hey man, Bartolomeo ti parla!
0: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
1: Nello streaming perpetuo
0: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio. Cause the cop was a pussy ass bitch. And if you played the cop, nigga, you got your ass kicked. I was a kid.

0: informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stacchi ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto, stai ascoltando.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Yo, yo, yo, yo. Whoa.

One giant leap for mankind.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: punk rock. Come non l'hai mai ascoltato?
1: C'è solo la domenica su Radio Stacchio.
0: Novità musicali in anteprima.
2: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
1: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
2: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Crow.

Thank you.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Scendo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Di occhiali.

0: Su che radio sei? Radio Stereo. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio Stereo.
1: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore e malmignatta!
2: Dici a me?
1: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
1: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca!
2: Una che?
1: Una banca!
3: Cosa?
1: Una banca! Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi regaleranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare lino spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
1: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
1: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

damn, she got like, damn, you know what I'm saying? Wow. But damn.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Eustachio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci eustachiane potrebbe subire variazioni.

Stai ascoltando lo streaming.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio con la che

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai tu stasera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Ducali Karaoke, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pom de jam.
4: Com'è?
3: Pom de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Karaoke, come la, in a bit.

Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

e sono i SAC, Side Project di Cody Templeman, Cody Lillington, che con questa band non la manda a dire e ce l'ha coi Beach Boys. Ma voi siete d'accordo? I Hate the Beach Boys è la traccia che stiamo ascoltando dei SAC.

0: Su che radio sei? Radio sto io. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio sto io.
1: E qual è la tua radio preferita? Radio Stacchio.
2: Decisamente Radio Eustachio.
1: Eustachio con Tom Padelli. Ben
2: Hola, hola.
1: ritrovato in regia. 1359 modulazione di ampiezza e nello streaming perpetuo. La radio del Buon Bartolomeo, coming up. Una puntata all'episodio 353 di Educali Rock. Tanta musica, novità, anche di band locali come i grandi Catene, di cui ascolteremo il self-titled EP appena da poco pubblicato. È una band che ha là davanti, sabato prossimo a Damaging a San Giovanni Lupatotto, super concerto dato saranno in apertura, ma chi non vorrebbe andare a sentire? Mi dici Catene che vi proporremo comunque anche nel corso dell'episodio che comincia da poco più di 15 minuti sulle frequenze di Radio Stacchi.

0: Sì, perché quello dei Catene al Damaging sabato prossimo è insieme a The Modern Age Slavery ai... questi Pado, prima dei Cauterio?
1: The Modern Age Slavery.
0: E questi? Perché io faccio fatica a leggere...
1: questi sono dei grandi font, di quelli belli complicati, altro che spigolosi. Qui abbiamo The Modern Age Slavery, ok. I Crowded e Cauterio. E poi i nostri amichetti Catene, che probabilmente... penso sì, il release party, tra l'altro.
0: Release party di questo EP, ricordiamo, si darà sabato prossimo al mitico San Giovanni Lupatotto, locale Damaging, appunto la prossima settimana, con 10 euro di entrata per un super concertone con 4 band, scusate, 15 euro in cassa e poi 4 band qui in apertura, quindi grandi Catene che ascolteremo in questo episodio di Tucanic Rock.

Catene HC, in apertura ai Cauterio, ai Crowded e The Modern Age Slavery, sabato prossimo, The Beijing, San Giovanni Lupatotto, 15 euro per accedere. Countdown per Ducali Crock, ecco un pezzo bello che ci piace, di pop messicano, Ontiveros con A Corazón Abierto.

Ontiveros, rapper del Gertaro, protagonista tra l'altro anche in questo prossimo Coming Up episodio 353 con la traccia Samurai su Round 5 dei Beats con Aber Jumps.

0: E sono i grandissimi Lifetime Band del New Jersey con All Night Long, con questa traccia che ci fa un po' sognare sulle, come dire, vie conclusive di un grande sabato. Almeno ieri personalmente un concerto bellissimo, lungo,
1: sì, una bellissima giornata,
0: entusiasmante, alle Spezia, al Forte del Chievo, bellissimo concerto, un grande causa, e anche insomma diverse band interessanti che abbiamo potuto apprezzare. Con la mancata presenza in regia di TJ Hansen per i risultati sportivi, per questo
1: purtroppo oggi up,
0: abbiamo Tiffa Daly con tanta voglia di sound, di descrivere, colorare un po', anche la voglia di mettere in discussione copertine grafiche di qualcosa che ci può arrivare. Principalmente
1: siamo.
0: Adesso io direi festeggiamo comunque anche in corso d'episodio il trentennale dell'album dei Weezer Golf Shirt. La band è in Europa per celebrarlo, suona questa sera al Black Rock in Belgio, situazione cosmica organizzata insieme a Birded Punk Record e lo staff di Black Rock, quindi bellissimo festival in Belgio. Una traccia, li ascoltiamo adesso loro, i grandi Nerf Herder, sono loro con High School Reunion.

0: E sono i Nerf Herder High School Reunion, per una band che celebra i 30 anni dell'album Golf Shirt, un dischetto, una bomba che li ha visti lanciarsi un po' nell'ambiente scena punk hardcore, sicuramente più dolce e melodica, con anche tutte le raffigurazioni mitiche e filosofiche del grande cantante Perry Grip, un personaggio incredibile che ne sa a pacchi. Come anche vogliamo proporre tante di queste band, insomma, per la rassegna di un Ducalic Rock coming up tra poco più di 3-4 minuti, un Ducalic Rock che ha una scaletta con anche novità di uscite italiane, appunto i Catene, ne abbiamo parlato, c'è un'altra band italiana, e della Sconfidence, che loro vengono da Bergamo e hanno nel mirino un quarto album che già lancia un altro singolone, Persone piccole, lingue taglienti, no, giganti. Bisogna piccole lingue giganti. E poi Western Addiction, che ho visto che a Tip e Dale piacciono tanto.
1: Sì, no, sì, sì, sì, sì, super interessanti Western Addiction, sono curioso di ascoltarne ancora.
0: Dall'album Psychedelic Munitions, nuovo appena realizzato dalla band Western Addiction per Fat Records, la band di San Francisco, molto molto interessante. Poi avremo le Taxi Girls, band all females proveniente da Montreal, accasata per Wild Honey Records, che si presta a sfornare il full length Static. Abbiamo il singolone in anteprima. È tempo poi di Pansy Division, la grande band paladina del queer core della scena della Bay Area, che proporremo con una canzoncina ancora, e li avremo poi la giornata di domenica nella kermesse pirotecnica del punk rock raduno alle Donne di Bergamo. E poi anche una traccia rap hip hop messicano che non può mancare, il grande Untiveros, il suo sound, e la traccia che ascolteremo sua è Samurai. Ci lasciamo per l'ultima song prima di cominciare Ducalic Rock. Questi adesso sono i McBain con la loro Don't Waste Tonight.

0: Gabba Gabba e Punk Rockers, ci siamo dallo studio of the Hills, grande in zona Nord Verona, insieme alla regia di Tom Padelli.
1: Eila, eila, eila.
0: Bella Paduk, ritrovato, benissimo,
1: eh sì.
0: Un gran piacere per la remestranza della regia su 1359 in modulazione di ampiezza, nello streaming perpetuo, il macinino, Radio Stacchio, c'è con Ducali Croc 353 in questa domenica pomeriggio, tanto spazio al sound che vogliamo dare, parliamo di band locali come i Catene, che ha appena pubblicato questa band, l'EP di debutto, un giovane quartetto, ti piacciono?
1: Amici, amici, alla fine ci sono amici che ci suonano di Ducali Croc.
0: Ascoltiamoli, questo esordio li vogliamo proprio sentire. E non vediamo l'ora anche di ammirarli dal vivo sabato prossimo al Damage Inc. Live Club a San Giovanni Lupatotto, insieme a altre tre band, loro sono in apertura, grandi catene. Altra band novità italiana, The Last Confidence, vengono da Bergamo, hanno nel mirino il loro quarto album, è uscito venerdì scorso, quindi il 29, il loro singolo Persone Piccole e Lingue Giganti, un nuovo estratto di un disco che uscirà dopo l'estate, questo ci viene proposto dall'instancabile agenzia Conza Press. Novità uscite internazionali con i Western Addiction, altra band che tipo Deli,
1: sì, molto seri, molto seri, belli spigolosi.
0: Quartetto da San Francisco che ha appena pubblicato per Fat Records l'album Psychedelic Munitions. I primi singoli li ascoltiamo, Western Addiction, bella proprio, un carica band tra punk e metal, Western Addiction. E poi le Taxi Girls, una band all females casata per Wild Honey Records, quartetto da Montreal, apprezzata anche bellissimo Pusa Fest, grande band, un po' headliner in questo festivalone gigantesco. Le Taxi Girls, ricordiamole che a fine giugno fanno uscire il loro full length Static. E ascoltiamo il primo singolo estratto, e le nostre intanto hanno messo su un concerto live in apertura ai The Offspring.
1: Però
0: insomma, comunque un po' di richiamo nella loro splendida Montreal o Montreal. Band partecipante a Punk Rock Raduno, qua mi tengo sulla sedia, i grandi Pensi Division, chiamati a gran voce dopo l'esibizione di due anni fa, la band paladina del movimento queercore, ha in programma per questo luglio un intenso tour europeo che li vedrà poi la domenica del Punk Rock Raduno in azione. L'artista pop del Cartaro che spingiamo in questo episodio è il grande Ontiveros, spesso viene sostenuto il suo sound, ma è da dire che è attivissimo e realizza con il nuovo singolone Samurai la quinta traccia, diciamo, dei beats che il nostro sta creando insieme ad Abar Jones, quindi spazio a Ontiveros anche in questo episodio di Ducali Croc. Aggiornamenti sportivi, parliamo del campionato che è terminato, un po' dei playoff, come si vede e la possibilità di riscatto per il Foggia, che può essere riammesso in Lega Pro, data la defezione della Ternana. Forza Avellino, è arrivato Alessandro Nesta come mister. Questo è molto altro. Ducali Rock, puntata 353, domenica 31 maggio.

0: the president.
1: Col sound importante Ducalic Rock rappresenta un po' così trade union tra band locali e anche band internazionali, band un po' che ci piacciono sicuramente perché rappresentano un po' l'humus in cui cresciamo fertile, diciamo, della musica punk a Verona. Quindi tra poco potremo lanciare con molto piacere una prima traccia dei Catene con la hit Morto a lungo, ti dico già.
2: Ma e si parte così,
1: non prima di aver ricordato che su Radio Stacchio ogni domenica
0: Domenica Ducalic Rock sulle frequenze di Radio Stacchio. Ogni domenica Ducalic Rock sulle frequenze di Radio Stacchio.
1: E ora sotto coi Catene, Morto a lungo.

0: Ed è un Ducali Croc che parte a mille coi catene. Che dire, ti padelli, ti piacciono queste
1: velocità, qua
0: velocità,
1: proprio...
0: cattiveria. E anche un concerto là davanti che guarda Damaging Club a sabato prossimo San Giovanni Lupat Chiotto, con in apertura ai catene appunto insieme ai Cauterio, ai Crowded e Modern Age Slavery.
1: Sì, deve essere una data,
0: 15 euro,
1: ma esatto, 15 denari.
0: Ma da paura 4... per avere i catene, io vado un po' così per loro.
1: Beh, comunque gli sparti dei catene, ragazzi che comunque conosciamo, suonano, spingono, vanno a velocità smodate, direi.
0: Promettenti come se lo sono anche sicuramente The Last Confidence, questo prossimo gruppo che vi proponiamo, viene da Bergamo, hanno nel mirino il quarto album, sarà fuori dopo l'estate. Intanto venerdì scorso è uscito il singolo Persone piccole, lingue giganti, ci ripropone la grande instancabile Contrapress. Ascoltiamo The Last Confidence con il loro nuovo singolo.

0: The Last Confidence, la band da Bergamo con il nuovo singolo Persone piccole, lingue giganti. Col sound di Radio Stacchio e Ducali Rock.
1: Ma che diamine!
0: Ma che pluminazie! 1359, modulazione di ampiezza nella zona di Verona, nello streaming e macinino. Vi trasmettiamo dallo studio Off the East, zona nord di Verona, per una puntata di Ducali Rock, la numero 353, con in apertura due band italiane. Abbiamo potuto ascoltare i Catene di Verona e The Last Confidence della zona di Bergamo. Si vira e si va nel Canada più francofono, diciamo, della bella e fervida Montreal, e andiamo a scoprire una band che è accasata per la distribuzione europea dall'importantissima label Unite, a doppia mandata col punk rock raduno, la Wild Honey Records, che ha degli artisti veramente
2: bellissima
0: molto
2: etichetta,
0: interessanti. E quindi li ascoltiamo, loro sono le Taxi Girls, che a breve pubblicheranno il nuovo album previsto fuori per giugno, un singolo già pubblicato e ve lo proponiamo, si intitola Say It. Su Ducali Rock con Radio Stacco ci sono Taxi Girls.

0: spettinati a dovere dalla band di Montreal, le Taxi Girls, con il loro Sate che vi anticipa l'album Static che sarà fuori a fine giugno. Un bel rock and roll questo delle ragazze canadesi.
1: Sì, sì, sì, mi è venuto voglia di muovermi, mi belle lanciate.
0: Ci fa saltellare e battere bene il piedino in questo pomeriggio assieme sulle frequenze di Radio Stacchio. All'orologio sono le 15:13 di questa domenica 31 maggio 2026. Piccolo stacchetto per la grande spazio di Rebaltella.

0: La trasversale internazionale per band che saranno protagoniste al Punk Rock Raduno, bella kermesse, confermata nella splendida cornice dell'Eidone, parco a Bergamo. E diciamo che c'è voglia di parlare di una band che viene richiamata dopo l'esibizione di 2 anni fa a gran voce, perché hanno fatto veramente uno show da panico con cover anche dei Green Day e dedica per una band cresciuta nelle zone della East Bay insieme a Billy Joe, proprio in quegli anni, compagni di prima label di Lookout Records, diciamo. Stiamo parlando, scusate, dei mitici Pansy Division, la band proprio
1: Legend.
0: che ha iniziato quasi, o comunque dato una gran voce al movimento queercore dal punto di vista anche della musica punk suonata, innovativi e comunque sempre dritti per la loro via, raggiungono adesso e ritrovano diversi riconoscimenti per proprio delle motivazioni che li hanno portati a essere sempre molto incisivi nei loro testi, anche nelle arti un po' provocatorie delle loro copertine, diciamo, ricordo degli inserti delle copertine dentro, come spiegavano come infilarsi i goldoni, no? Capito, cose così, era una band molto illustrativa e anche insomma di rottura. E quindi bando alle ciance, adesso ascoltiamoli. Loro sono i Pansy Division e questa è la loro traccia, I'm Gonna Be a Slut.

0: E si vola con i Pansy Division, ricordiamo il loro tour europeo e nel UK comincia già dal 4 di luglio a Nottingham, il 5 sono a Bristol, il 7 suoneranno a Glasgow, l'8 a Manchester, il 9 a Londra, il 10 a Dublino, l'11 a Exeter e poi Brighton. Alla fine il 14 di luglio arrivano a Utrecht in Olanda. A Colonia suoneranno al Sonic Ballroom il 15 luglio, il 16 al Lido a Berlino, il 17 saranno al Back to the Future Festival a Gladwood in Germania, Outside Rodeo il loro concerto che avranno a Codeburg, sempre in Germania, il 18 e il 19 la domenica li avremo al Punk Rock Raduno,
1: Ale,
0: grande
1: ale.
0: Pansy Division. Voglia di parlare di novità internazionali, perché gloria certo dei Pansy Division non vanno mai risparmiate, ma usate a mulinello, ma adesso un'uscita nuova, i Western Addiction. Vengono anche loro dalla zona di San Francisco, accasati da Mike Uccione, Fat Mike per Fat Records, Western Addiction, nuovo album, primo singolo dedicato alla figura di Bon Scott degli AC/DC. Eh sì, ebbene, sì, con questa traccia che si intitola The Diamond, ascoltiamoli, Western Addiction. Western Addiction, The Diamond!

0: Dudu, ducalici ascoltatori di Radio Stichio. Verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducali Crow. E c'è Ducali Karaoke in questa domenica 31 maggio sulle frequenze di Radio Stacchio, che ti va a parlare di sound, di aggiornamenti, ma anche di band nuove che ti possono ispirare, con le nuove uscite per esempio dei Western Addiction e da band un po' storiche per gli amanti del punk rock, di cui abbiamo parlato proprio poc'anzi. Torniamo sul luogo dell'elite con i Pansy Division, al prossimo punk rock raduno, concerto della domenica 19 di luglio, la puntura estenuante in UK, qualche data in Olanda, in Germania. Abbiamo raccontato un po' di quello che sarà il luglio intenso dei Pansy Division, che ci accompagnano negli spogliatoi con una traccia un po' così ironica, coverona. Che dici, Tipadelli?
1: È una coverona che da riconoscere comunque, perché provocatoria, se non fosse per il titolo che te lo dice già, ci si potrebbe arrivare non subito.
0: Grandi Pansy Division, Breaking the Law.

0: Fine maggio 2026, domenica 31, sulle frequenze di Radio Stacchio 1359, modulazione di ampiezza sulla zona di Verona, nello stream perpetuo e macinino di Radio Bart Eustachiva, per parlare di calcio, di aggiornamenti sportivi, per un Avellino che si rafforza, perde però balla coi lupi il suo mister Ballardini, ma dovrebbe arrivare Alessandro Nesta.
1: È vecchio.
0: Vecchio comunque, insomma,
1: Vecchio,
0: sì, laziale, lo so, da vedere, però comunque insomma intanto viene annunciato anche che l'Avellino, il Memorial Criscitiello, lo giocherà contro il Torino. Affermazione così un po' da verificare, però si giocherà anche questo big match estivo annunciato per la stagione, dove le temperature sono già alte e si prevede quindi un bollente periodo estivo con il Cempicentro massimo per la risonanza punk rock nel Punk Rock Raduno, appunto la settimana di metà di luglio, nella splendida cornice delle Danee, confermato a Bergamo. Ha voglia di parlare di sound, ma anche del territorio in zona Foggia, dove si attende forse una riammissione. Fallimento della Ternana, si sapeva un po' lì, Erfaina lì, il Viperetta, no, ex purtroppo Ferrero della Sampdoria, si sa dove va, terra bruciata, proprio fa un casino. Quindi fallita la Ternana, forse Foggia riammesso. Come dicevo, si scherza poco, ma sembra che ci sia Gigi Frescolus della Virtus,
1: no,
0: che dice siamo noi più in regola del Foggia e meritiamo noi di andare in Lega Pro. E qua è una guerra di stinto del quartiere di Borgo Venezia che spalleggia contro Foggia. Ricordiamo, società nuova, profondamente rinnovata, presidenza Casillo De Vito, che speriamo faccia bene e ci capisca qualcosa. Intanto come direttore sportivo si dovrebbe cominciare dalla figura pluri esperta di Peppino Pavone, autore della grande Foggia, del maestro Zeman, Zemanlandia, Foggia dei Miracoli. Avanti con Sound, e Duca di Carocca a breve ti lancia anche dei prossimi concerti per la settimana che viene. Non c'è tempo da perdere, già domani sera, lunedì 1 giugno, attenzione al concertone che vedrà al bar Aido Gatti in via Filzi a Castelfranco, in città proprio, il concertone Live Split Release dei Maybe Wonders e dei Mitropa Express, un 7 pollici prodotto insieme a Underground Soviet Records e con tanta voglia anche di sentire queste due band suonarsele dal vivo. Quindi domani sera a Castelfranco, bar Aido Gatti, concertone Live Split Release, e avremo i Maybe Wonders e i Mitropa Express dalle 21:30. Concertoni e anche avvenimenti importanti. Ricordiamo sabato prossimo dalle 21 al Gigi Piccoli, Asta, Sogno o Sondasta?
1: Eh sì, la grande asta del Gigi Piccoli.
0: Il canotto con Gigi Piccolaus, quell'asta super, le pepite vanno prese là. Poi la domenica, le gobbe a Caccia, le gobbe skatepark a Modena. Oh. Domenica appunto 7, settimana prossima con Forklift, Frena, Papa, sì. Discount, Papa Rings, Take the Floor e Pavel, concertone, le gobbe.
1: Concertone, le gobbe, sì.
0: Comincia presto e iniziamo presto.
1: Portatevi
0: a sudare
1: la crema solare.
0: Grande. Il riflettore puntato è soprattutto per il concerto poi dei Catine, ricordiamo sabato prossimo a Damage Inc. in apertura ai Cauterio, ai Crowded, ai Red Age, Modern Age Slavery, ma ci sono i Catine che ricominciano a breve il lato B di Duca di Croc 353. E sabato prossimo a tutti al Damage Inc. andarli a ascoltare. Ricominciamo il lato B di Duca di Croc con i Catine e la loro Non Pensare.

0: Che radio sei? Radio sto io. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio Stadio.
1: Ed è sicuramente Radio Stacchio, almeno speriamo in questa domenica pomeriggio del 31 di maggio, fine di questo mese che si apre poi a giugno, il periodo estivo, con Tip Deli a sottolineare la catena, la forza espressiva dei catene. La catena, la forza espressiva, il vortice, diciamo così, proprio che ti travolge, di una band. Sabato prossimo, Damaging Club a San Giovanni, in apertura di altre tre super band on the bill, e 15 Leporini all'entrata. Andiamoli a vedere, a sostenere grandi catene. Adesso si spazia nella gerarchia un po' internazionale del sound, si va nella casa della Wild Honey Records per una band che viene da Montreal, è un quartetto tutto femminile che ascoltiamo molto volentieri nell'EP precedente all'uscita del loro album Steady, che è prevista per fine giugno. Questo è il loro EP precedente, coprodotto appunto da Wild Honey Records, Taxi Girls da Montreal, eccole con la traccia Rainy.

Calic Shock! Calic Shock, perché arriva a breve momento hip hop, con l'hip hop in questo caso messicano della regione del Cartaro, Ontiveros, Super Beat che ci propone su Round 5 la canzone Samurai.

0: ricordando per i più attenti del seguiaci un po' del sound della zona della regione del Cartaro, la disponibilità della compilation A Slice of Cartaro Mexico con Scuderia Ducali Records, che ti presentano una 4-way split insieme a Don Tiveros, che abbiamo appena ascoltato con altre tracce, e poi sempre in grande comprensione e produzione, poi Supremo, che fanno un metal punk da paura, We Believe più sull'hardcore, è grande Dice Calavera, personaggio di unione proprio per tutte queste band della sua zona, della regione del Cartaro. Scuderia Ducali Records number 3 per una compilation 4-way split in CD Fun Sound dalla regione del Cartaro, Mexico. Voglia di andare a sciorinare altre hit dei Pensi Division, Keep It Daily, sei un po' d'accordo?
1: Sì, continuiamo con queste
0: Pensi,
1: legend.
0: Si va, diciamo così, sul sicuro. E questa traccia era in una compilation della Lookout Records, non so di che anno, un sampler datato ancora negli anni 90. Bellissimo, l'ascoltavo sempre molto volentieri, in repeat. Pensi Division adesso, con Ducati Club 353, con la traccia Headbanger.

sulle frequenze di Radio Stacchio con i Pensi Division e la loro Headbanger al episodio numero 353 di questo Ducalic Rock. Aggiungiamo un'uscita nuova per la band, rimanendo in zona sempre Stati Uniti e sempre nell'area di San Francisco, quindi viriamo di poco, ma una band nuova decisamente tagliente, sono i Western Addiction. Sono venuti fuori con un album nuovo da cui sciorineiamo i primi singoli, l'album uscito per Fat Records, ecco la traccia The First Witch, Western Addiction.

In Plumus! Passate! Psychedelic Munitions è il titolo dell'album The Western Addiction, da cui abbiamo ascoltato la traccia The First Witch. Questo è Duca Ricrock 353, che entra in zona Cesarini. Ultime tracce, quelle belle, quelle cariche. E cercatelo il volume, miei in Plumus, nella grande carrozzone del GB Nautilus, in cui invitiamo ancora tutti a bordo a rimanere stretti legati, perché abbiamo un'altra traccia dei Catene. Ale. A Verona, hardcore, punk, metal, cattivo, come mi piace un po' così, a tutti noi, con la title track che ci rimane da sciorinare. I Catene, ricordiamoli, sabato prossimo, da Magink Club San Giovanni, concertone, in apertura con altre tre interessanti band. Ascoltiamoli adesso, i Catene con Catene. Yeah.

Scoccano le ore 15.50, l'orologio centralizzato Studio of the Hills in questa domenica 31 maggio su Radio Stacchio in 1359 in modulazione di Empizza, nello streaming perpetuo Macinino, De Magnate, Barto e Stacchiba. Ha voglia anche di ribadire di un concerto presto, a breve, nel giro di poco più di 24 ore. Domani sera, bar Aido Gatti, birreria, in via Fabio Fitti e Castelfranco, che concerto da paura che si vedrà, il live split release del dischetto tra Mitropa Express e Maybe Wonders, due band, queste hanno già rilasciato un'anteprima di questo split con una traccia per ciascuno nel CD compilation Live in the Scuderie, quindi ve le possiamo proporre in quasi mega anticipo. Dopo, a breve, ci sarà questo release party, poi ricordiamo i 7 pollici disponibile, una grafica bellissima, Ramonera più che mai ha voglia di introdurre le band, iniziando dai Mitropa Express nella zona di Cittadella. Abbiamo voglia tanto di ascoltarli, la traccia che prendiamo nel compilation Live in the Scuderie ed è in questo 7 pollici split è la traccia Patro Rock. Ascoltiamoli ora, Mitropa Express con Patro Rock.

0: Grandi Mitropa Express con la loro patro rock, che sound, che ci promuovono questa band di Cittadelle nello split con i Maybe Wonders, che adesso
1: Oh
0: ascoltiamo
1: yeah.
0: la traccia del loro lato, che è presente anche nella compilation disponibile in CD e nel Bandcamp, free download delle Scuderie Ducali Records. La compila si chiama Life in the Scuderie, è la traccia che vi proponiamo adesso, che viene da questo splendido split che sarà celebrato a dovere domani alla birreria Edogatti in via Fabio Filzi a Castelfranco, proprio in centro, per un live show tra queste due band con l'area di inizio attorno alle 21:30. Ed eccoli qua, i Maybe Wonders, la traccia, e spero qualcuno possa cogliere la citazione, diciamo, a un testo non scritto da loro, i grandi Maybe Wonders con First Reaction.

0: I grandi Maybe Wonders con la renziana First Reaction, bella traccia, sicuramente ben voglia di ascoltarla domani sera al mitica bar ai Dogatti, osteria Super Sound in zona centro a Castelfranco, vicino al ponte a Castello, proprio dove si gioca un po' la serata più calda della movie un po' castellana. Avanti col sound, a riprendere anche le redini di un episodio con il pregio della presenza in studio di Tipadelli. Come dire, soddisfatto del sound prodotto qui dalle band, come
1: varie
0: le vedi?
1: Varie perle, varie nomi che mi sono tirato giù tra le Taxi Girl, Western Addiction.
0: Ci sono soundini. Lei. Io comunque sono un po' di casa, dico, la definirei la puntata dei Catene. Che ricordiamo, le catene sanno il concertone sabato prossimo al Damage Inc. San Giovanni Lupo a Chiotto con i Catene, Cauterio, i Crowded e i Modern Age Slavery. Mamma mia, 15 euro in entrata e i Catene sono là che ci suonano il loro EP Catene. Self-title di grande pregevole fattura. E adesso così, in un episodio che purtroppo non ha la presenza solida in regia di TG Hans, che comunque salutiamo, grande bro, ma sicuramente in ascolto da casa, forse anche poco sovvenzionato dal fatto che non ci fossero partite da raccontare, o comunque
1: forse fosse stato questo.
0: Sì, poco di calcio giocato, ma molto ci si aspetta adesso dei mondiali, naturalmente calcio un po' così internazionale. Ricordiamo il Catanzaro, non ce l'ha fatta andare su la partita col Monza. Molti, come dire, non so se in plumi o cosa, hanno un po' goduto alle lacrime di Iemmello. Iemmello è un giocatore che divide anche a Foggia, ricordiamo, sono entrati in campo pur di non fargli tirare un rigore, quindi un po' un bomber, sicuramente molto preso dal suo Catanzaro che non ce l'ha fatta col Monza, e Monza è l'ultima squadra che aggancia il treno per la Serie A e giocherà appunto nella massima serie, il prossimo campionato. Ha voglia di parlare del sound e delle maestranze di un Ducati Croc, che dove ci vedrà nei prossimi weekend ancora non lo sappiamo, ma sicuramente con la voglia di ribadire anche che sabato il 6 appunto prossimo dalle 21 asta del Gigi Piccoli, sogno o son d'asta, per trovare i pezzoni, mia carota, a Gigi Piccoli una super asta sabato prossimo dalle 21. Ricordiamo le gobbe la domenica, o no? Posso
1: gran concertozzo pomeridiano, quindi si comincia presto, si finisce presto,
0: tante band con Tipo Gialli nei suoi Frena. Speri di suonare presto, mi è un po' confessato.
1: Speriamo di sì, ma succederà comunque, perché tutto di giorno, portatevi la crema solare, cappellini, perché
0: un po' sempre, sì, una scottatura, ci sta, ma comunque ricordiamo sabato prossimo andiamo anche a vedere i Catene, che lì nel loro San Giovanni a zona Damage Inc. ce la faranno veramente sentire suonare il cuore. Va domani sera già a Birreria ai Dogatti per il concertone Live Split Release di Maybe Wonder Semi Trop Express con Ducati Croc, che è titolo di coda per questa domenica 31 di maggio, la puntata numero 353. Grazie a Tip Deli per la preziosa supporto in regia,
1: ci mancherebbe.
0: Ci lasciamo con un sound bello e che ci accoglierà, ricordiamo, domenica 19 di luglio al Punk Rock Raduno. Loro sono i Pensy Division, la zona di San Francisco, California, la loro traccia Menada, cantata in quebecchero versione, che anche un po' mi viene d'aiuto dopo essere stato qualche tempo dietro appunto nella splendida Montreal. Mi vale la pena proprio di proporli questi Pensy Division con la loro traccia Menada. Noi ci ascoltiamo, ci sentiamo la prossima settimana. State su Radio Stacchio, Punk Rocker!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

mattina a chi non lavora una gallina, e col promettere e poi col rimandare ci hanno insegnato a star senza mangiare. Coi nostri figli si vive d'acqua fresca e di sbadigli.

Su che radio sei? Radio sto anch'io. Ehi, qual è la tua radio preferita?

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

tetra, idrocannabinoide, tetra, tetra, idro, idrocannabinoide, tetra, tetra, idro, idrocannabinoide. Per noi sono gioia, per la madama dolore, e per la scienza un'essenza della sostanza più densa.

One time got me on the run.

0: cancellare, ma non puoi cancellare.
1: Ma con Berito, fai se che in mano in plaza pubblica.
2: Ma con Berito, fai se che in mano in plaza pubblica.

Già sai. Livello 5-7, massimo. A Salvatore, alla balotta dei fricchettoni, ai cani. SM.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio un sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
2: Ma come facciamo?
1: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
0: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.
3: Signore e signori, state ascoltando Radio Eustachio. Oh.
4: Ducale Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Eustachio.
5: Con un'ampia rubrica sportiva
6: e punti di vista molto de gustibus.
7: Ah, Pont de Jam.
2: Come?
7: Pont de Jam.
2: Radio Stacchio, Ducale Rock, come no, in a bit.

Ah!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: I don't know no more. That's all I know.
1: Oh!

Radio Cartacchio trasmette solo roba buona. Radio Cartacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, oh, stacchio.

0: Hey Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Cosa sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che?

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

pria di morir sul fango della via, imiteremo Brescia e Ravasciol. Chi stende a te la mano, borghesia, è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide e piangenti stan le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidio ognor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, s'apprestin le bombe, s'affili

Capo a chi punirla vuol. Spagnavil, garrotta ed assassina, fucile Italia chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuic ognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpir ancor. Soccombe, si schiudan le tombe, s'appresting le bombe, s'affili il pugnal e l'azione, l'ideal. Finché siam gregge, è giusto che vi sia cricca social per leggi decretar. Finché non splende il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popol trucidar. Sbirri non ridite, se la dinamite voi scrosciare udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti sbirri e farabutti, e uno contro tutti noi li sperderem. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, s'appresting le bombe, s'affili il pugno.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

0: praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio sta che ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio e Dar.